se una ti una se mwa ha se obrani mu yati na wendi that's what's up.